0: Nostre ero din so nostre d'impiegaide. Benghen d'un auto cumbo de tar, d'un airal un portavo d'illa pescios lu fens sullecchino. Tave che no ero pas la zuio de nus de musi migrats, che se n'ero pugu cumpa un oborio, arragis nostro furest du magnalo, ascimo d'un truc de brigier ruzze, pel miez de terros gaidebe planeidos, un pudiou ana a milar carretos. Per lleu la fa ero pa de tut tan trilugenc, che iavio ve 2 kilometri d'uno tarrasso de cami de vacos avant d'arrivar a l'urustal. Debió i deixar lo velo motur a la bro de la ruta.
1: Quand la fe notsube comencet de sentir las primièros dolours, me mandèro lo bailet en pleno nuets a bicicleto. Lo pauras debet portar son outil sul col pendent 2 kilometres. Curio aita al melior que se l'abio butat pel guidu. Arribat a la ruta, li demorava encara 5 kilometres d'un 3 de costo abans d'arribar al meu hostal. Abio pas tutsat avantatsus de lo far restar miets camí a la cabina telefonico.
2: Partiguer ensemble, mais la cerleu se menat e deissero mon belumotur d'arrêt une randure, un sac tirulian sur l'esquino, un lampo électrico à la main, ma faneri sul camin de las bacos, mon rei repepi, soldat d'Africa, sul Napoléon III, ne debio 3 fusir de fiertat et remiran la liestititat de meus pumpils.
3: En fi, arriveri. La fin abbia cuzzat tutto sciulo. Sobe lo maire abbia estirat un motolar per la cucina davant la seminiera che caufavo. Abbia occupat placumocal lo cordù in 3 miez 2 ligaduros o lo fiscelo dell'airo. Abbia trovat lo fiol per cuse troppo feble per che lo prosciu. E beh, la figlia maire ho cuzzat e so... E se non ha trovato se morirà e accusate su un secondo fono e tutto si passa là che le fono arriva a buon lume di sci. Ho impulsato in busci e ne scutte la seguita dell'Isardù contat per la malcoafè.